0: Anna pube tule yere yengo gol moy pe mudora. Ni monono kayene ni moni yire purba. Pe mudori kona mede.
1: E.T. with Nyo. Or Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.